Prima quella qua dopo, stanzi ora ce ne 14 minuti. Tuate a caribo. A manico amara un ascia. E a cui avo. Umango e tu cugnasa.

0: Nemba kwa mbamba ni kwa basi. Wabanandi banandi matia shamazi. Wanjimanya baba. Oshimbi chimbe.
1: Planalto Studio.

0: ishindu ine yao. Hale bashi mende kumara nyale na nyati, nyale nyatu tujirindila udi.
1: Tujirindila wadja jetu.
0: Jitayadi?
1: Eh.
0: Ngole pela ga, ajanga filijimina ga kushina.
2: Ah, unengu shina, tayandite kuhikalelo shore.
0: Ii, betu nyishini mashidi.
2: Nyishini mashidi.
0: Ah, belebo na bweni. Hana vila shimeja kuenda shimunetu, vitari nukasi matemi, vete ujanyumbade kutu.

Hanno pentato un uniguano pane a 23 ore e 54 minuti, mi si sa mi tutto da humorare lo. Ola sera nuova no maniwa, varero la calla mi come nello wa i hafaru lelo sa kalelue, provincia ya wampula. No pentela canna vopo hera, idrihela kuhiyula, wassalam.